0: Oxygène Réunion. Oxygène Réunion. Coup de cœur. Coup de cœur.
1: This a fi di bad gal. Rockefeller babe. Fi di gal dem. This a fi di gal dem. Run it.
2: Initiate on the beat.